per la ferocità, se l'aire vitupero di un organo l'ausento, e da quel buon artista che la libera.